pakaipa aurai nanzi muri sei gogo bhiu manga marova ndinenge ndiripo tinenge tichingopesana zvedu but nguva zhinji ndinenge ndiripo masora sei ndoda kuseresa madhamu yangu nemwana wangu mishi kumakwasha kwabhiza netimu rangu rose ndichiti 24 July babashero waya yayeyeya Alright, ndibaba Mikhail hawa vechele. Alright, vanenge vari kupiko babashero. Tisatarubata kati tikumbiro. Chotiudzaiwo katizive kuti babashero vanenge vari papi. Maishai uri sei zvako uri sei jamwari rangu Marita. Pari sei pamaraundi apo. Vari sei maivhiji ukavaona vamurese.